0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: Millenovecentottantaquattro.

sanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:34 minutos.
2: Solo le 4:34 minuti.
3: Radio Cali.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Meloni si schiera con le forze dell'ordine e chiede verità. Per Schlein, lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola di 9 anni di origini marocchine scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza. In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel tardo pomeriggio un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva. Lo annuncia lo US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con Guardiola come CT della nazionale. Il presidente federale Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione del nuovo CT è attesa entro la fine della settimana. Ed è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, a volte si è convinti di sapere cosa si desidera, ma poi ci si accontenta o si asseconda il volere degli altri, finendo per essere infelici. Oggi avrete modo di riscattarvi e riprendervi ciò che desiderate. Toro, avrete buone possibilità oggi di incontrare una persona stimolante. Se siete single, divertitevi a flirtare e a fare nuove conoscenze. Nel lavoro aspettatevi un periodo favorevole per presentare i vostri progetti. Gemelli, non ignorate troppo a lungo i problemi, altrimenti rischiate di complicarli ancora di più. Fate attenzione se nel vostro cuore c'è un'altra persona. Sul fronte economico, le cose inizieranno finalmente a migliorare. Cancro, in arrivo nuove condizioni che permetteranno di realizzare i vostri progetti. Per ora l'Eros potrebbe essere meno intenso del solito, ma le vostre priorità sono altre. Nel lavoro potrebbero esserci delle ottime novità, come proposte o contratti. Leone, la vostra simpatia non passerà inosservata oggi. Tra uno sguardo e l'altro questa giornata potrebbe riservarvi incontri promettenti. In ambito professionale il vostro impegno inizierà a dare i frutti sperati. Continuate ad impegnarvi. Vergine, in amore starete bene insieme alla persona che amate e non mancheranno momenti di intesa e passione. In ambito lavorativo le vostre azioni e le vostre energie potrebbero fare la differenza, grazie anche al favore delle stelle. Bilancia, in amore farete faville con il partner, con grandi progetti in mente per stare bene insieme. Nel lavoro raccoglierete i frutti dei vostri progetti e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Provate inoltre ad investire in nuovi progetti. Scorpione, in amore ci sarà una discreta sintonia che potrebbe portarvi a vivere momenti romantici e affiatati. Nel lavoro continuate a darvi da fare, ma non allo stesso ritmo. Rallentate un po'. Sagittario, alcune incomprensioni potrebbero portare a crisi complicate da risolvere. Fate attenzione al vostro modo di approcciarvi alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete trovare il giusto metodo per riuscire a gestire al meglio i progetti. Capricorno, il rapporto con il partner sarà sereno, ciò nonostante attenzione a non prendervi troppe libertà. Sul fronte professionale, impegnarvi troppo a volte potrebbe essere controproducente. Acquario, in amore, single oppure no, riuscirete a conquistare la persona che amate con audacia e romanticismo. Sul fronte professionale arriveranno occasioni interessanti per riuscire a mettere insieme progetti di successo. Pesci, faticherete molto oggi a comprendere i sentimenti di chi avete accanto. Interrogatevi su cosa potete fare per migliorare le cose. In ambito lavorativo avrete anche buone idee, ma dovrete riflettere bene su come gestirle. Oggi vi saluto con le parole di Milan Kundera. Se gli occhi sono lo specchio dell'anima, la voce ne è il termometro. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: amici del Comedy Radio Show, buon mercoledì e ben ritrovati. Ciao cara Ceci.
1: Ciao, come stai carissima?
0: Molto
1: Alejandra.
0: Bene, siamo già arrivati a mercoledì 22, incredibili.
1: Il tempo vola
0: e a proposito di tempo, oggi introdurrò una nuova rubrica. Voglio parlarvi delle abitudini del passato. Ho scoperto che ci sono un sacco di curiosità che riguardano magari i nostri antenati, civiltà antiche, cose anche un po' assurde a ripensarle oggi, che però sono molto curiose e oltre a farci ridere ci insegnano anche qualche cosa. Quindi oggi vi do il benvenuti ad abitudini del passato. Tra poco però, tu invece so che ci parlerai di una nuova scienza.
1: Sì, proprio la scienza del baffa.
0: La scienza del baffa.
1: Del dire delle parolacce che fanno bene allo spirito e anche per fare tante altre cose al meglio.
0: Ecco, quindi ogni tanto dire le parolacce fa bene e dobbiamo sfogarci. Qui al Comedy lo possiamo fare, lo faremo tra poco, senza esagerare ovviamente. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi domande esistenziali stupide, ma molto stupide. Preparati. Radio Co-

0: Introduciamo oggi una nuova rubrica, cari amici del comedy, ovvero abitudini dal passato. Oggi parliamo di una pratica che sicuramente oggi ci farebbe arrossire, ma che in realtà nell'antica Grecia era assolutamente normale. Cosa succedeva tra le tante cose? C'erano i greci, no? Erano grandi appassionati di sport, e lo sappiamo, ma anche di cultura, e anche questo lo sappiamo.
1: Grazie a loro ci sono le Olimpiadi.
0: Esatto. E cosa facevano loro? Organizzavano queste gare pubbliche in cui i muscoli venivano mostrati, mentre però anche le abilità tecniche del cervello venivano messe alla prova. Mi spiego meglio. Cioè, non c'era solo corsa, salto, lotta o lancio del disco, ma anche gare di poesia, di declamazione in versi. Insomma, l'ideale era essere atleti e poeti allo stesso tempo. E questo un po' lo sappiamo. Ma che cos'è la cosa particolare? La parte che fa sorridere? Che tutto questo avveniva completamente nudi. Cioè,
1: faceva caldo, lo facevano durante il periodo estivo.
0: Allora, in realtà la nudità era non solo per provocare anche effetto scenico, cioè questo mito, io poi non so se è vero, non ho avuto la fortuna di vivere in quel...
1: Ti sarebbe piaciuto?
0: No, nel senso che non posso verificare se è così, ma si dice che loro fossero molto belli. Ma a prescindere da questo,

0: emetto una poesia, un verso sull'amore, una canzone, ecco, funzionava un po' così. Quindi non è un caso,
1: ma
0: che poi
1: non verrebbe da ridere.
0: Ma perciò infatti cose assurde oggi, ma che in realtà sì, a me verrebbe da, come no, certo, oggi a tutti credo verrebbe da ridere.
1: Te immagini un greco che si mette lì in ginocchio e ti
0: fa
1: dice
0: la poesia.
1: Alessandra, tutto così, capito? Come mamma l'ha fatto.

0: Abbiamo rispolverato la storia dei greci, l'antica Grecia, che ci insegna che i corpi nudi erano molto accettati, anzi si utilizzavano spesso per fare sport ma anche poesia. Quindi abitudini strane dal passato, quella di oggi ci racconta appunto che spesso le due cose andavano di pari passo, quindi c'erano delle gare di prestanza fisica e prestanza cerebrale, vogliamo dire così, di intelligenza.
1: Te adesso funziona così, io vedo tutti nudi. Palestrati che non so,
0: no, oggi
1: ti arrestano,
0: cioè non so, immaginati uno che va a fare
1: muscoli.
0: Immaginati, ah, tu dici cioè, no, oggi no. No, non lo so. Cioè tu dici proprio la correlazione tra intelligenza e bellezza fisica.

secca. Beh, no, di solito si dice quando uno è bello e stupido e viceversa. Vabbè, ma sono cliché, dai. Comunque andiamo ai messaggi, che è meglio. Ci scrive Luca che dice: non posso smettere di immaginare un giovane greco che salta, corre e declama versi tutto nudo davanti al pubblico. Beh, Luca, io spero per te che tu smetti di avere questa immagine davanti ai tuoi occhi. Comunque, poi dopo lui aggiunge: mi fa pensare che la palestra oggi sembri davvero noiosa al confronto. Sì, in effetti. Martina invece ci dice: questa storia mi ha fatto riflettere. Noi ci lamentiamo per la tuta da ginnastica, per, che ne so, i capelli spettinati, bla bla bla, e loro correvano nudi e recitavano poesie. Forse era pure educativo. Martina: sì sì, no, era proprio così. Cioè, più sapevi fare entrambe le cose e le facevi nudo, più dimostravi il tuo valore. Incredibile.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Sono le 7:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. La guerra in Iran ci è costata 37 miliardi e mezzo, ha dichiarato il capo del Pentagono, Exet. Il nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa, utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. La cronaca: è morta la bimba di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. I vigili del fuoco hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola Arwar Fali, di origine marocchina. Si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. E dramma anche in Val di Dentro, in Alta Valtellina. Un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini dei carabinieri. Donald Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU. Lo riporta il New York Post, citando alcune fonti secondo le quali Trump ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres. Ed è tutto. A più tardi.

0: Andiamo avanti con il programma in questo mercoledì frizzantino, in cui abbiamo parlato di antichi greci nudi che facevano sia prove fisiche che insomma mettevano alla prova la loro intelligenza, però sempre tutto nudi facevano, che fossero poesie, canzoni o esercizi fisici, loro erano
1: si sentivano
0: nudi.
1: Più liberi,
0: questo è poco ma sicuro. Andiamo avanti quindi tra poco con una nuova scienza che ci porta alla nostra Ceci, che ci parla di parolacce,
1: ma che fanno bene soprattutto.
0: Le parolacce fanno bene, signori.
2: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
4: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
3: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
4: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
3: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria. Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
5: Hai un languorino, cara?
3: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
5: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
3: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928 0572 03, anche WhatsApp.
7: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
8: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio si

0: L'abbiamo rinominata la scienza del vaffan, proprio quella, cioè dire le parolacce fa bene. Dici tutto, cara Ceci.
1: Allora, ti è capitato più di una volta che magari ti sei data un'ammazzata sul dito, hai cominciato a dire, insomma,
0: le... Posso dire la verità?
1: Sì.
0: Io dico un sacco di parolacce, cioè proprio nel mio linguaggio, non mi accorgo a volte, cioè sarà una brutta abitudine, però le uso un po' come virgole spesso.
1: Ma come ti senti dopo?
0: Ma cioè oramai sono talmente abituata, comunque sì, quando poi mi arrabbio che dico quelle pesanti, ci fanno sfogare, dai, diciamo la verità.
1: Allora, sai da come sapevano i miei vicini quando ero veramente arrabbiata con i miei figli?
0: Come?
1: Quando cominciavo a parlare in catalano e dicevo pure qualche parolaccia in catalano, allora sapevano che ero veramente arrabbiata.
0: Certo.
1: Allora, una ricerca molto originale pubblicata sulla rivista American Psychologist ha svelato per la prima volta i motivi, che sono tre: dire parolacce in quei momenti nei quali magari ci siamo fatti male o qualcosa non va, riduce i nostri...
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz, gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer, además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la Campania y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646-620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.
6: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: Mercoledì 22 luglio 2026 la chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Paris-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 km del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili. Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio. Nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi. E 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Moric nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: anestetico dal dentista. Ieri però mi è scappata ad alta voce, le sue dita sono rimaste in bocca. Non ho sentito il dolore, ma ora penso che devo cambiare dentista.
1: E mi sa che le ha dette anche lui poi dopo, sì, le parolacce. Io ogni tanto, una pratica che sono solita utilizzare, ma sarò psicopatica, chi lo sa, può darsi, dico le parolacce alle persone a cui voglio bene, ma in modo giocoso. Cioè mi piace, io quando ti voglio bene ti insulto.
0: Ok,
1: è il mio modo di mostrarti affetto.
0: Allora, tipo
1: che ne so, no vabbè, lasciamo perdere.
0: Ecco, lasciamo perdere. Antonio, confermo, durante la maratona al 30° chilometro ho iniziato a insultare l'asfalto e le mie scarpe. Ho superato 3 persone e il vero doping legale. Invece c'è pure nonna Rosetta. Io non dico parolacce, sono una signora, ma quando il barattolo di marmellata non si apre, sussurro un accidenti con 3 consonanti doppie. E Zac si apre subito. Vabbè, nonna Rosetta.
1: Accidenti.
0: Capito, nonna Rosetta è educata. Radio Kalima.
2: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: Torna tra poco la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi domande esistenziali, domande stupide, molto stupide. Non so se sei pronta, cara Ceci.
1: Beh, io sono seduta.
0: È un po' come le battute brutte, quindi preparatevi.
2: Calina,

0: En Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein, che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la Premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. Dramma in Val di Dentro, in Alta Valtellina, un bimbo di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini dei carabinieri. Lutto nel mondo dello spettacolo statunitense, l'attrice Kaylee Hottle, nel cast della recente saga blockbuster Godzilla vs. Kong, è morta ad appena 19 anni in un incidente stradale in Maryland. Viaggi all'estero, dal 3 agosto non sarà più valida la carta di identità cartacea. Sul territorio nazionale la vecchia carta rimane valida fino a scadenza, ma se si intende andare all'estero tocca prenotare un appuntamento per ottenere la tessera plastificata con microchip. Pallavolo, Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile, dalle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile-Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, a volte si è convinti di sapere cosa si desidera, ma poi ci si accontenta o si asseconda il volere degli altri, finendo per essere infelici. Oggi avrete modo di riscattarvi e riprendervi ciò che desiderate. Toro, avrete buone possibilità oggi di incontrare una persona stimolante. Se siete single, divertitevi a flirtare e a fare nuove conoscenze. Nel lavoro aspettatevi un periodo favorevole per presentare i vostri progetti. Gemelli, non ignorate troppo a lungo i problemi, altrimenti rischiate di complicarli ancora di più. Fate attenzione se nel vostro cuore c'è un'altra persona. Sul fronte economico, le cose inizieranno finalmente a migliorare. Cancro, in arrivo nuove condizioni che permetteranno di realizzare i vostri progetti. Per ora l'Eros potrebbe essere meno intenso del solito, ma le vostre priorità sono altre. Nel lavoro potrebbero esserci delle ottime novità, come proposte o contratti. Leone, la vostra simpatia non passerà inosservata oggi. Tra uno sguardo e l'altro questa giornata potrebbe riservarvi incontri promettenti. In ambito professionale il vostro impegno inizierà a dare i frutti sperati. Continuate ad impegnarvi. Vergine, in amore starete bene insieme alla persona che amate e non mancheranno momenti di intesa e passione. In ambito lavorativo le vostre azioni e le vostre energie potrebbero fare la differenza, grazie anche al favore delle stelle. Bilancia, in amore farete faville con il partner, con grandi progetti in mente per stare bene insieme. Nel lavoro raccoglierete i frutti dei vostri progetti e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Provate inoltre ad investire in nuovi progetti. Scorpione, in amore ci sarà una discreta sintonia che potrebbe portarvi a vivere momenti romantici e affiatati. Nel lavoro continuate a darvi da fare, ma non allo stesso ritmo. Rallentate un po'. Sagittario, alcune incomprensioni potrebbero portare a crisi complicate da risolvere. Fate attenzione al vostro modo di approcciarvi alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete trovare il giusto metodo per riuscire a gestire al meglio i progetti. Capricorno, il rapporto con il partner sarà sereno, ciò nonostante attenzione a non prendervi troppe libertà. Sul fronte professionale, impegnarvi troppo a volte potrebbe essere controproducente. Acquario, in amore, singola oppure no, riuscirete a conquistare la persona che amate con audacia e romanticismo. Sul fronte professionale arriveranno occasioni interessanti per riuscire a mettere insieme progetti di successo. Pesci, faticherete molto oggi a comprendere i sentimenti di chi avete accanto. Interrogatevi su cosa potete fare per migliorare le cose. In ambito lavorativo avrete anche buone idee, ma dovrete riflettere bene su come gestirle. Oggi vi saluto con le parole di Milan Kundera. Se gli occhi sono lo specchio dell'anima, la voce ne è il termometro. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: 1979.
1: E lasciami gridare, lasciami sfogare, io so

0: Italia qui al nostro programma, spesso impariamo cose interessanti anche, non ridiamo e basta, robe scientifiche. Insomma, non me ne voglia Alo, che sicuramente ci sta ascoltando. Ciao Alo, ma Ceci.
1: Vabbè, però no, sono cose anche divertenti, certo, no? Un po' spensierate.
0: Era per blastare Alessandro a prescindere. Ma a questo punto cosa ho fatto io? Per abbassare di nuovo un po' il livello di questo programma, con la rubrica hashtag flop and roll, oggi domande esistenziali stupide, stupidissime. Tipo, vediamo se tu riuscirai a rispondere, ma
1: vediamo.
0: Non credo. Sono domande che attanagliano tutti noi, che devono dare un senso alla nostra vita. Perché i gatti, secondo te, perché i gatti hanno i canini, ma i cani non hanno i gattini?
1: Non lo so questo.
0: Tutto così. Poi, perché se alito sulle mani esce aria calda, ma se soffio esce aria fredda? Ci hai mai provato? Se aliti sulle mani,
1: ok,
0: esce aria calda. Se soffi, esce aria fredda.
1: Mazza, proprio una cosa molto intelligente questa.
0: Ma come mai? Chi lo sa. Poi, perché si dice buio pesto se il pesto è verde?
1: Ah, bella questa.
0: Io vorrei farvi vedere la faccia, anzi le facce di Cecilia. Perché si chiama gratta e vinci ma non vinci mai? Beh, questa lasciamo perdere questa.
1: È un po' come la lametta, ma se la mette, perché si chiama lametta?
0: Lametta se la tolgo, esatto.
1: Esatto.
0: Perché a Milano puoi fare un Brindisi, ma a Brindisi non puoi fare un Milano?
1: Ah.
0: E poi concludiamo con perché si chiama corridoio quando poi si cammina? Camminatoio si dovrebbe chiamare.
1: Infatti. Radio

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
2: Al Cotillo Fuerteventura está la Pizzería Marameo. Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
1: ¿Hacen solo la pizza?
2: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
1: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
2: La Pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
1: Llamo al 928-53-88-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
3: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotillo, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015, il sapore dei tuoi desideri.
4: Viaggia senza interferenze, scarica la

0: anche oggi termina qui il nostro Comedy Radio Show con Cecilia Pedrosa, briosa, ermosa, tutosa, osa, sei osa.
1: E la guapa Alessandra Bellotti.
0: Oh, finisce, ma domani torniamo, domani è giovedì, giovedì gnocchi, quindi eccoci qua. Gnocche. Giovedì gnocche, la nostra Ceci, e mi do dell'autognocca, va bene, mi autognocco. Mi autognocchisco da sola. Quindi ci vediamo domani, anzi ci sentiamo domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos.

0: Bentrovati, buon mercoledì 22 luglio con il GR delle buone notizie. Giocare con il proprio cane rafforza il legame emotivo tra animale ed essere umano, mentre l'addestramento non produce lo stesso effetto. E quanto emerge dallo studio dell'Università di Linköping in Svezia? I risultati dimostrano che il legame emotivo con il cane migliora con l'aumento del tempo dedicato al gioco. Sono sufficienti pochi minuti in più al giorno. Lo studio non ha misurato direttamente l'esperienza degli animali, ma secondo quanto riportato dai proprietari, il gioco porterebbe i cani ad avere un atteggiamento più positivo verso i proprietari e una maggiore iniziativa nel gioco. Ripercorrere un evento storico di enorme portata grazie all'intelligenza artificiale è stato possibile grazie alla collaborazione fra il Parco Archeologico di Pompei e il Laboratorio Digital dell'Università degli Studi di Padova, che ha dato alla luce una ricostruzione digitale di un tentativo di fuga di due uomini dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. La ricostruzione, basata sui dati emersi dalle indagini condotte dagli archeologi del Ministero della Cultura. Il ritrovamento è venuto durante recenti scavi nell'area della necropoli di Porta Stabia, appena fuori le mura dell'antica Pompei. Nel 2025 la Polizia Metropolitana di Tokyo ha registrato la riconsegna di 4 miliardi e mezzo di yen in contanti smarriti, equivalenti a circa 24 milioni e mezzo di euro, segnando un lieve ma significativo incremento dello 0,5% rispetto all'anno precedente. Un dato record diffuso dalle autorità che continua a distinguere il Giappone nel panorama globale, rivelano gli studi comparati. La somma singola più ingente affidata alle forze dell'ordine è stata di 27 milioni di yen, pari a 150.000 euro. In California andrà all'asta l'iconico guanto bianco ornato di cristalli indossato da Michael Jackson. Il prezzo di partenza è fissato a $50.000, anche se secondo gli esperti della casa d'aste i rilanci potranno arrivare anche a 100.000. Nel 1984 il re del pop aveva regalato il guanto al suo artista di fiducia, Paul Bedard. Il gesto era per ringraziarlo di un dipinto realizzato a Neverland in cui compariva Jackson accanto ad altri volti noti dello spettacolo, tutti con indosso il guanto. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Sono le 9:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein, che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la Premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. A Milano una ragazza di 16 anni è stata stuprata da un 22enne conosciuto sul web. La giovane ha raccontato quanto accaduto prima ad un'amica, poi è andata a sporgere denuncia. Il GIP ha disposto l'obbligo di dimora per il ragazzo, ma niente carcere. Un uomo di 60 anni avrebbe invece abusato in almeno 4 occasioni di una bimba di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. Il 60enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione della GIP del Tribunale di Avellino. Voleva rapinare un'azienda di elettromeccanica a Crespellano in provincia di Bologna, ma è stato fermato dal custode che, per mettere in fuga i potenziali ladri, ha deciso di sparare diversi colpi di pistola. I proiettili sono andati a vuoto, ma il porto d'armi del 63enne era scaduto. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo, Jannik Sinner, a seguire Zverev e Alcaraz. Il tabellone femminile vedrà Arina Sabalenka presentarsi da numero uno, mentre le speranze italiane sono riposte in Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Ed è tutto.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è mercoledì 22 di luglio, come va? Come state? Il mercoledì, non so se lo pensate anche voi, ma è un po' quel giorno giro di boa della settimana, perché il weekend che abbiamo passato ormai è un po' distante, anzi piano piano a grandi passi andiamo verso il prossimo fine settimana, quello che sta per arrivare. Partiamo tra pochissimo per parlare di una giornata nazionale. C'è chi li chiama arancini o arancini. C'è ancora questo dubbio amletico tra Catania e Palermo ed è in Sicilia che vi portiamo, ma non solo, parleremo anche di modi di dire che fanno riferimento proprio al santo di oggi, perché appunto oggi è Santa Maria Maddalena e torna l'agenda con le date importanti, i compleanni e tanto altro. C'è anche il proverbio di questo mercoledì, quindi restate con noi perché si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diamo il via a questo appuntamento di oggi, mercoledì 22 di luglio. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana Macrido, il bentornato al nostro agendologo di fiducia. Lui, insomma, ne sa una più del diavolo. Ciao Lore, bentornato a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Grazie, ciao Fra.
0: E cominciamo subito con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 22 di luglio.
1: Partiamo dal 1598. La commedia Il mercante di Venezia di William Shakespeare viene inclusa nello Stationer's Register, ovvero sia è stampabile e vendibile come libro sotto l'assenso della corona inglese.
0: Sì, perché era entrato all'interno di un circolo di libri proibiti.
1: Esattamente.
0: Come varia anche di William Shakespeare, che
1: quante
0: poi
1: sono. Ne sai. Tu ne sei una più del
0: ma
1: diavolo.
0: Non è vero, non è vero. Poi che è successo?
1: 1944, nella strage del Duomo di San Miniato muoiono 55 civili a opera delle forze armate statunitensi. Concludo col 1970, un attentato orchestrato dall'Andrangheta per conto dei neofascisti di Reggio Calabria fa deragliare la Freccia del Sud presso Gioia Tauro.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Ieri era il mio di compleanno, oggi però chi spegne le candeline?
1: A proposito di lotta contro ad esempio l'Andrangheta, tanti auguri a Nicola Gratteri e all'attore Claudio Santamaria.
0: Ci sono anche degli altri auguri, a parte quelli che facciamo a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, che entrando nella stagione del Leone, noi però vediamo anche gli auguri di buon onomastico.
1: Ovviamente festeggiamo Santa Maria Maddalena e a proposito c'è anche il proverbio dedicato a lei, ovvero Santa Maria Maddalena, l'acqua se la mena. Vuol dire che in questo giorno piove quasi sempre.
0: Quindi auguri di buon onomastico a tutte le persone che portano questo splendido nome. Maddalena, auguri da Verdi, Bianchi e Rossi.

0: arrivano tanti dei vostri messaggi oggi, però io e Lorenzo ci siamo messi lì un po' a leggerli tutti quanti, come sempre ovviamente, e abbiamo scelto quelli di Susanna e
1: Luca,
0: e che salutiamo. Ciao Luca.
1: E ciao Susanna, hanno vinto loro. Luca ci scrive: grande Gratteri, uno dei pochi che ascolto sempre con piacere. Anch'io devo dire, tutte le volte che magari mi capita su YouTube qualche sua intervista, ascolto molto volentieri, perché poi solo appunto sulle tematiche legate alla mafia lui è strapreparato e ovviamente un uomo molto coraggioso. Poi ci ha scritto Susanna: Claudio Santamaria, l'ho apprezzato molto in Gigo Robot.
0: Grande attore che tra l'altro ha fatto anche varie performance al fianco di Paola Cortellesi, e posso dire, cinematograficamente, solo cinematograficamente, loro sono veramente una coppia bellissima.
1: Tra l'altro non vorrei sbagliare, ma in Gigo Robot lui ha anche vinto poi successivamente con la sua bellissima interpretazione il Davide di Donatello, quindi ve lo consiglio perché è un bellissimo film con altri grandissimi attori come Marinelli, ma non solo, e quindi concordo assolutamente con Susanna, vedetevi questo capolavoro italiano.
2: Riderai

0: Ancora ben ritrovati, questo è Verdi, Bianchi e Rossi, perché noi siamo verdi, siamo bianchi
1: e rossi.
0: Esatto, ciao Lore, bentornato.
2: Ciao, ciao.
0: Oggi parliamo di proverbi, perché abbiamo come sempre una parte dedicata ai proverbi che appunto parlano d'Italia in lungo e largo. E abbiamo citato nella sezione degli onomastici Santa Maria Maddalena, che cade proprio oggi. E proprio relativi a questa santa ce ne sono vari di proverbi, non ce n'è solo uno.
1: Proprio così, cioè la regina praticamente dei proverbi, la Maddalena. Non ricordiamo quello di prima, Santa Maria Maddalena, l'acqua se la mena, vuol dire appunto che in questo giorno piove quasi sempre. Però ne ho trovati anche altri molto suggestivi: la Maddalena unguenti e balsami ne insegna. Questo proverbio si rifà all'atto evangelico dell'unzione dei piedi fatta a Gesù tramite, si suppone, un balsamo. E gli amanti della tradizione ritengono che gli unguenti preparati nel giorno della festività posseggono addirittura quasi dei poteri magici. Quindi io magari non so, questo balsamo può far ricrescere i capelli. Lo utilizzerei subito.
0: Allora,
1: per quanto
0: penso,
1: mi riguarda.
0: Però ci sono varie fiale, varie scuole di pensiero che magari possono dare una piccola mano.
1: Esatto.
0: Ma non penso sia il caso questo della Maria Maddalena.
1: Continuo: per Santa Maddalena la noce è già piena, per San Lorenzo puoi guardarci dentro, le noci si formano a luglio ma si comincia a raccoglierle in agosto. Quest'altro invece: per Santa Maddalena si taglia la vena. L'ultimo: per Santa Maddalena, se il grappolo è serrato, il vino è assicurato. Questo antico proverbio contadino indica che i grappoli d'uva devono aver raggiunto una buona chiusura degli acini.
0: Insomma, anche per quello a cui facevi riferimento, alla vena, i grappoli d'uva, è qualcosa che ha a che fare, a che vedere con il mondo contadino, ma soprattutto con questo periodo in cui cade Santa Maria Maddalena. Facciamo quindi ancora auguri di buon onomastico a tutte le persone che portano questo meraviglioso nome.
3: Radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Undicesima notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti ai danni dell'Iran. Il ministro degli esteri italiani ha annunciato un nuovo round di colloqui tra Libano ed Israele il 4 agosto a Roma. Poi sullo stretto di Hormuz ha dichiarato: deve tornare ad essere libero e senza pedaggi. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein, che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. Incidente sul lavoro questa notte nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Un operaio di 27 anni, dipendente di un'impresa subappaltatrice, ha perso la vita dopo che una parte della struttura è crollata all'improvviso e lo ha travolto. Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già evacuate in via precauzionale. A preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. E la pausa dal caldo estremo è destinata a durare ancora pochi giorni. Dopo il passaggio di temporali e il lieve calo delle temperature registrato negli ultimi giorni, l'anticiclone africano è pronto a tornare, portando con sé una quarta ondata di calore che potrebbe raggiungere il culmine entro la fine di luglio. Ed è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, a volte si è convinti di sapere cosa si desidera, ma poi ci si accontenta o si asseconda il volere degli altri, finendo per essere infelici. Oggi avrete modo di riscattarvi e riprendervi ciò che desiderate. Toro, avrete buone possibilità oggi di incontrare una persona stimolante. Se siete single, divertitevi a flirtare e a fare nuove conoscenze. Nel lavoro aspettatevi un periodo favorevole per presentare i vostri progetti. Gemelli, non ignorate troppo a lungo i problemi, altrimenti rischiate di complicarli ancora di più. Fate attenzione se nel vostro cuore c'è un'altra persona. Sul fronte economico, le cose inizieranno finalmente a migliorare. Cancro, in arrivo nuove condizioni che permetteranno di realizzare i vostri progetti. Per ora l'Eros potrebbe essere meno intenso del solito, ma le vostre priorità sono altre. Nel lavoro potrebbero esserci delle ottime novità, come proposte o contratti. Leone, la vostra simpatia non passerà inosservata oggi. Tra uno sguardo e l'altro questa giornata potrebbe riservarvi incontri promettenti. In ambito professionale il vostro impegno inizierà a dare i frutti sperati. Continuate ad impegnarvi. Vergine, in amore starete bene insieme alla persona che amate e non mancheranno momenti di intesa e passione. In ambito lavorativo le vostre azioni e le vostre energie potrebbero fare la differenza, grazie anche al favore delle stelle. Bilancia, in amore farete faville con il partner, con grandi progetti in mente per stare bene insieme. Nel lavoro raccoglierete i frutti dei vostri progetti e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Provate inoltre ad investire in nuovi progetti. Scorpione, in amore ci sarà una discreta sintonia che potrebbe portarvi a vivere momenti romantici e affiatati. Nel lavoro continuate a darvi da fare, ma non allo stesso ritmo. Rallentate un po'. Sagittario, alcune incomprensioni potrebbero portare a crisi complicate da risolvere. Fate attenzione al vostro modo di approcciarvi alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete trovare il giusto metodo per riuscire a gestire al meglio i progetti. Capricorno, il rapporto con il partner sarà sereno, ciò nonostante attenzione a non prendervi troppe libertà. Sul fronte professionale, impegnarvi troppo a volte potrebbe essere controproducente. Acquario, in amore, single oppure no, riuscirete a conquistare la persona che amate con audacia e romanticismo. Sul fronte professionale arriveranno occasioni interessanti per riuscire a mettere insieme progetti di successo. Pesci, faticherete molto oggi a comprendere i sentimenti di chi avete accanto. Interrogatevi su cosa potete fare per migliorare le cose. In ambito lavorativo avrete anche buone idee, ma dovrete riflettere bene su come gestirle. Oggi vi saluto con le parole di Milan Kundera. Se gli occhi sono lo specchio dell'anima, la voce ne è il termometro. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: sono tanti messaggi da parte vostra che ci arrivano ancora, tanti tanti auguri come li avete fatti voi, continuiamo a farli anche noi a tutte le persone che si chiamano, penso che esista solo la versione femminile di questo nome, vero?
1: Penso sì. Di sì, Maddaleno, mai sentito, sinceramente.
0: Maddaleno, vabbè, se, qualora dovesse esserci un Maddaleno,
1: per carità,
0: noi lo salutiamo.
1: Esatto, esattamente.
0: Chi ci scrive? Non Maddaleno, vero?
1: No, non Maddaleno. Ci scrivono Giulio e Lucia che salutiamo.
0: Ciao Giulio e ciao anche a Lucia.
1: Allora, io vorrei più capelli, mentre invece Giulio scrive: un balsamo magico utile per me invece sarebbe se potesse farmi riavere il mio vecchio colore. Quindi magari immagino Giulio con un po' di capelli bianchi, però voglio dire, l'età avanza per tutti, no?
0: Giulio, guarda che essere sale e pepe è una grande cosa per gli uomini, per le donne. Bisogna apprezzare l'età che avanza. Io se avessi un unguento magico invece, sempre riguardando i capelli, farei, non lo so, vorrei avere una messa in piega sempre perfetta.
1: Sempre perfetta.
0: Ma non si può avere tutto, quindi ci va bene la normalità.
1: È quasi un po' il sogno di tutte le donne.
0: Sì, sempre così, che magari ti svegli la mattina tutti
1: esatto.
0: i giorni, per il resto della vita con i capelli perfetti, intatti.
1: Lucia invece ci scrive: per un giorno che ho deciso di andare al mare, se piove oggi non esco per tutta l'estate. Devo dire che uno un po' rosica, possiamo dirlo, se va al mare e capita invece un brutto tempo.
0: Lucia, ma posso dire una cosa? Penso proprio che...

0: Andiamo in Sicilia, cari amici, assieme a Lorenzo, perché oggi cade una giornata nazionale. C'è chi li chiama arancini, chi li chiama arancine, c'è un po' questa diatriba tra Catania e Palermo, ma noi oggi potremo anche dire gli arancin, senza creare dubbi se si usa la A, la E, la O o la A, perché celebriamo questa eccellenza della Sicilia e della cultura culinaria italiana. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare!
3: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a la paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-3298 o en nuestra pagina web lapaelleria.es.
4: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
5: Al Cotillo, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
4: Fanno solo pizza?
5: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
4: Fantastico! E dove si trova?
5: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cotillo, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
6: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Siamo insieme nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati ancora, arrivati a questo momento del nostro programma. Dulcis in fondo oppure arancinus in fondo. Non so se, anzi sono abbastanza sicura che il latino sia un termine che non esiste, perché l'arancino appartiene alla Sicilia e appartiene alla cultura un po' più contemporanea. Per quanto ci sia una diatriba tra chi a Catania la chiama, io ancora non l'ho capita questa cosa, sono un anno e mezzo di Verdi, Bianchi e Rossi, ho origini siciliane ma non ce la faccio proprio. Comunque chi li chiama lo chiama arancino
1: Catania
0: e chi la chiama arancina.
1: Valerio,
0: ciao Lore.
1: Ciao Fra, esattamente. Però sapete che in Sicilia l'Arancina Day si celebra in realtà il 13 dicembre, ho scoperto questa cosa.
0: E oggi che c'entra?
1: Oggi perché è la giornata nazionale degli arancini e arancine, ma in Sicilia però si festeggia Santa Lucia. Perché questo? Tra l'altro Santa Lucia era di Siracusa. Il 13 dicembre in diverse aree della Sicilia si gustano arancine e cucia, un alimento a base di grano bollito che si può gustare sia in versione dolce che salata. E il motivo è legato a un miracolo attribuito appunto alla santa, ovvero una carestia colpì Palermo nel 1646, lasciando la popolazione in preda alla fame. Si narra che proprio il 13, dopo diverse suppliche e preghiere, al porto arrivò una carica di grano. Tuttavia però la fame dei palermitani era talmente tanta che non vollero perdere tempo nel cucinare, diciamo, la pasta. Quindi bollirono e lo condirono con un po' d'olio, da cui nacque la cucia salata, che poi successivamente invece è diventata famosa per essere un piatto dolce. Quindi ancora oggi in molte zone della Sicilia, soprattutto nel palermitano e nel siracusano, si è mantenuta la tradizione di bandire pane e pasta dalle tavole il 13 dicembre
0: e mangiare soltanto,
1: esatto, optando per il riso, quindi ovviamente arancini o arancine.
0: Beh, io sinceramente una giornata intera a base di arancino e arancine a colazione, pranzo, anche merendina pomeridiana,
1: sì, sì,
0: e poi sera, a me non dispiacerebbe.

0: appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io vi ringrazio, cari amici, come sempre, buon mercoledì ancora. Vi ricordo che sono Francesca Romana Macri, ma soprattutto ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Tenemos la mejor selección de éxitos para acompañarte todo el día.

0: La maledizione delle canzoni non volute, una canzone che forse è l'unica canzone non scritta dai Simple Minds, che loro hanno fatto quasi in maniera forzata per la colonna sonora di un film che poi è diventato il loro pezzo più famoso. È un classico che non è capitato soltanto loro ma anche a altre persone. Buongiorno, sono le 11.06 su Radio Calima, e 1 e 2, eccoci qua, pronti per una nuova giornata di Calima di Magnana. Come stai, Barbie? Tutto bene?
1: Molto bene.
0: Fa caldo, vero, dalle tue parti? Anche qua, ma insomma, vedevo dalle notizie che a Fuerteventura e Lanzarote lì picchia proprio ancora di più.
1: Cioè, mi sembra che mi abbiano picchiato stanotte. Ho incidentalmente incrociato il braccio del mio compagno di lenzuola, che giustamente stava al suo posto.
0: Il
1: che
0: compagno cercava, tipo, di lenzuola. Senti che espressione bellissima. Non so se è poetica o non lo so come definire.
1: Vabbè, comunque, fatto sta che aveva la temperatura più o meno di fusione vulcanica. Ho tirato un urlo, ho detto spostati, che non
0: avete fatto, in quel caso avete fatto la scenetta della pubblicità. Anto, fa caldo. Questa è Calima di Magnana. Buongiorno. Ben arrivati, si parte.
2: Radio Calima.

0: mi chiedo se è normale che in questo video ci sia una tavolata con tutti i piatti di pasta asciutta e io guardando mi è venuta una fame mostruosa. Perché già alle 11:10 del mattino avere voglia di pasta asciutta, ragazzi, proprio da italiani, da italiano medio, proprio ormai che non, irrecuperabile, ma io sono orgoglioso della mia pasta asciutta, come dire.
1: Fantastico.
0: Allora, questa è naturalmente Calima di Magnana, sono le 11:10 e cari ascoltatori, che dire, vogliamo partire con la prima notizuola di oggi?
1: Sì, cosa in realtà volevo compartire con voi il film del momento.
0: Vabbè, Ulisse.
1: Ieri sera sono andata a vedere questo meraviglioso capolavoro, incredibilmente bello.
0: Ma l'hai visto sul telefonino a Fuerteventura oppure c'era una sala che l'ho prettata?
1: No, c'era un, cioè vabbè, ho fatto i miei 80 km per andare al cinema, che è normale qua perché una ce n'è, cioè. E quindi insomma ho fatto questa cavalcata dove, temendo di portarci sempre andati dietro le Red Bull, i Pocket Coffee, insomma, perché riuscire alla nostra veneranda età alle 9 di sera a metterci a guardare un film di 3 ore, avevamo abbastanza timore.
0: Ma tanto Nolan, se non li fa di 3 ore, non è contento, quindi
1: come... Ragazzi, vi giuro che mi sembra che sia durato 5 minuti. Un capolavoro. Io non ho mai sentito così tanto silenzio in una sala. Io veramente ho letto, vabbè, io meno male vengo da studi classici, quindi ero abbastanza curiosa in generale di vedere qualcosa che mi riportasse a conoscere, come li chiama il mio fidanzato, i miei amici morti, no? Perché lui sostiene che io, avendo fatto questi studi classici, abbia dialogato con Cicerone, Tasso, Cervantes, insomma tutta gente che è passata miglior vita da tempo. Ecco, vi assicuro che è di una contemporaneità, di una bellezza, un Anne Hathaway divina nel ruolo di Penelope, e soprattutto Matt Damon, che, cioè, secondo me, se non gli danno l'Oscar non so chi lo devono dare.
0: Senti,
1: comunque
0: due chiacchiere su, proprio veloci su quello che è la fotografia e l'immagine. Ricordiamo che è stato girato completamente con questa tecnologia IMAX, che poi non è una tecnologia nuova, è una tecnologia anzi abbastanza vecchia, però in qualche modo è anche abbastanza pesante da girare un film tutto in IMAX, perché la pellicola pesa tantissimo, le macchine da prete pesano tantissimi, si sono dovuti inventare veramente delle cose. Ma poi il risultato, tu non avrai visto veramente la versione in IMAX 70 mm che è disponibile soltanto in poche sale a livello europeo, l'immagine comunque sarà sicuramente eccezionale. Che effetto?
1: L'immagine è assolutamente eccezionale, però giustamente, come hai detto tu e come lo so anch'io, insomma, un IMAX girato in IMAX, non visto su uno schermo IMAX, comunque è un peccato, perché chiaramente l'occhio umano non è in grado di percepire la meravigliosa quantità di dettagli che dà un'immagine IMAX. Da questo punto di vista è un po' un peccato, perché ci sono delle scene di battaglia che io credo che girate in IMAX siano epocali, scene della spiaggia, insomma, dell'arrivo, degli sbarchi, del mare.
0: C'è qualcuno che diceva addirittura che si possono vedere i granelli di sabbia, una cosa incredibile.
1: Sì, ma guardate ragazzi, io è difficile che faccia l'apologia di un film così, ma vi assicuro che anche le varie chicche interpretative, voglio dire, è stato detto, non è fedele al testo classico, ma nessuna cosa è fedele al testo classico, soprattutto poi Nolan. Bisogna capire, andare a vedere esattamente dove va a cambiare, perché va a cambiare, però vi assicuro che se volete trovarvi 3 ore di aria condizionata e andare a vedere un capolavoro, andate a vedere questo film e non ve ne pentirete, giuro, perché davvero davvero bravi.
0: Ma Polifemo c'aveva un occhio solo anche lì?
1: Sì, ma ce l'ha messo in verticale, non ho capito perché, invece che in orizzontale, in verticale, cioè

0: Rocco a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto.

0: cose ripetitive, ma il deng deng deng deng, anche questo pare che funzioni. Okay. Carino, comunque molto estivo, mi piace, trascinante. Sono le 11:23 e noi andiamo avanti con le nostre notizie.
1: Sì.
0: Io qua vedo sì, no, dicevi, vai, vai.
1: Scusami.
0: No, no, vai, vai, vai.
1: No,
0: vai, vai, vai. No, perché stavo per dire una cosa schifosa, ce la giochiamo in un momento brutto. Andiamo.
1: Va bene, basta. Non ci piace. Con questa premessa, no, invece parliamo di una cosa divertente e anche golosa. Torniamo a parlare un secondo di nuovo della Furias Rojas, ovvero della nazionale spagnola ritornata a Madrid, insomma celebrata in mezzo al gaudio a decine di migliaia di persone attraverso le strade di Madrid, ecco, e poi insomma culminata con questa festa in piazza. E sappiamo bene che all'interno della nazionale spagnola ci sono anche due giocatori canari, ovvero Torres e Pedri, no? Uh-huh. Che sono appunto canari nostri. Allora, a parte che quando sono arrivati in piazza Cibeles per l'entrata sul palco, perché ogni giocatore è stato annunciato come una pop star, come soltanto gli spagnoli riescono a fare, a trasformare tutto in un concerto reggaeton, e quindi loro sono entrati al suono di Nimbo Racho, che già quello, voglio dire, il nostro che vedo è stato anche presente.
0: Lui giustamente è un simbolo delle Canarie e quindi hanno fatto benissimo a utilizzare come sottofondo un pezzo di Quevedo, no?
1: Esatto, ma la cosa divertente è stata che durante la parata ho visto adesso un breve video, praticamente tra la gente sulla strada, insomma il cordone di persone, c'erano evidentemente gente di casa nostra che avevano una scatola delle mitiche barrette Firmas, cioè quelle, insomma, le barrettine la cioccolatina rosa, che è uno dei timbri delle Canarie, insomma, che ci abbiamo soltanto noi, insieme al Clipper, insieme ai Moncitos, insieme a tutta una serie di piccoli prodotti dei quali si va particolarmente fieri. Insomma, questo ragazzo è riuscito a sventolare le mani e a farsi notare da Torres, che gli ha chiesto di lanciargli tutta la scatola, e gli ha lanciato la scatola di Tirnas e poi ha chiamato Pedri e se la sono mangiata insieme alla squadra.
0: La cioccolatina della Tirma. Io prendo gli aerei della Binter solo per quello, nel senso che ogni tanto dico, quando c'ho voglia di un cioccolatino, dico, mi faccio un giro andate e ritorno a Tenerife e mi prendo due cioccolatine, e sono anche di quelli che sfacciatamente ogni tanto all'uscita dico, ce n'ha un'altra.
1: Io invece, essendo golosina di salati, mi piace questo periodo, perché durante l'estate, ovviamente non potendo dare cioccolatina perché si squaglierebbero, danno i pacchettini di Moncitos.
0: Che magnoni che siamo,
2: Radio Calima.

0: anche quando vado in giro, quando sono a casa, ogni tanto mi ritrovo che canto mi ricordi una, mi ricordi due, cioè, geniale, sì. Geniale. Prima, meno male che mi sono fermato, perché ero incuriosito da una notizia che te la volevo quasi dedicare, poi meno male che non l'ho fatto, perché hai parlato di cioccolatine e cose varie eccetera, no, erano solo un cenno, no? Stavo guardando questa notizia di questa reporter americana Rachel Menitoff, che praticamente qualche settimana fa si è ritrovata in diretta mentre facevano un collegamento dall'esterno, e mentre lei parlava c'era una bella cucaraccia che gli camminava sul seno qua, no, sotto,
1: sì,
0: il collo,
1: sì,
0: e lei proprio non si è mossa un attimo, ha continuato il suo servizio e fino alla fine con questa cucaraccia che tranquillamente gli passeggiava sul collo. E mi sono immaginato cosa avresti fatto tu in quel momento.
1: Ma guarda, te ne aggiungo un'altra e poi chiudiamo, sì, angolo trash. L'altro giorno, la mattina, il mio compagno mi dice: avrei voluto vedere tu che cosa avresti fatto se ti fosse successo quello che mi è successo a me ieri sera. Ero qua sul divano, a petto nudo, insomma, come si sta in questi giorni di caldo. A un certo punto sente un poc sull'addome di un qualcosa. Guarda, c'era la nostra gatta a fianco, così seduta, che gli aveva appoggiato sulla pancia un topo morto.
0: Io conosco persone che, se dovesse succedere una cosa di questo genere, credo che morirebbe sul colpo.
1: Sul colpo, io
0: sul
1: credo
0: colpo.
1: Anche.
0: Quindi non prenderemo mai un gatto, ok?
1: Esatto.
2: En Canarias.
3: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti.
4: Radio Calina.
5: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Undicesima notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti ai danni dell'Iran. Il ministro degli esteri Tajani ha annunciato un nuovo round di colloqui tra Libano ed Israele il 4 agosto a Roma. Poi sullo stretto di Hormuz ha dichiarato: deve tornare ad essere libero e senza pedaggi. Dalla Sicilia alla Sardegna, emergenza incendi. Un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state sgomberate in via precauzionale. Anche Palermo e provincia in ginocchio per le fiamme alimentate dal vento. E a Cagliari evacuato l'ospedale Brozzo. Daniel Siad, presunto reclutatore del pedofilo Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua casa vicino a Parigi. Lo ha annunciato la procura, confermandolo alle Parisienne. 5 donne avevano sporto denuncia contro di lui. Un incidente, non il primo, quello reso noto da OpenAI, destinato a far ragionare ancora di più sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e il tema della sicurezza. Per la prima volta, due modelli particolarmente avanzati sarebbero riusciti a superare autonomamente i limiti imposti in un ambiente di test progettato per tenerli isolati da internet. Siamo allo sport, la pallavolo, tutto facile per l'Italia di Julio Velasco, 3-0 all'Olanda e semifinale di Nations League conquistata. Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Calima.

0: Una grande Fiorella Mannoia della fine degli anni 80 con Ascolta l'infinito. Sono le 11.37 nella nostra mattinata. Dopo le notizie, cara Barbara, che sono arrivate dalla nostra redazione di Roma, noi continuiamo invece a parlare di qualche cosa di più locale, forse qualcosa che arriva dalle nostre isole, o andiamo in giro per il mondo?
1: No, dopo parliamo di qualcosa che arriva dalle nostre isole, però prima volevo compartire questa notiziola con voi che prima ho visto un po' sulla stampa locale, in realtà poi è rimbalzata anche sulla stampa nazionale italiana, ed è in realtà una notizia che arriva dal Minnesota ed è la battaglia la battaglia legale condotta da una signora di 82 anni, tale Anita Lebrun, che cioè, nonna di 5 nipoti e insomma una tot di figli. A un certo punto, alla sua veneranda età, ha detto: facciamo così, io mi ritirerei anche in casa di riposo, mi sento più tranquilla, più protetta, eccetera eccetera. Peccato che la signora Lebrun ha sempre avuto una grande passione, cioè quella del suo immancabile bicchiere di vino all'orario dell'aperitivo. Dopo aver scoperto,
0: come la capisci bene tu,
1: esatto, infatti siamo tutte con Anita. Io questa notizia la dovevo dare per solidarietà nei confronti della mitica Anita Lebrun. Dopo aver scoperto che la casa di riposo nella quale avrebbe dovuto insediarsi da lì a breve non aveva la licenza per vendere alcolici e quindi non avrebbe potuto dare il suo bicchiere di vino, ha iniziato una battaglia legale rispetto al suo diritto ad avere il suo bicchiere di vino. È diventata la portavoce di una campagna per cambiare la legge e ha testimoniato davanti all'assemblea legislativa dello Stato. Il risultato, la sua battaglia, ha portato alla nascita della cosiddetta legge del happy hour dei nonni, che permette a... non potevo non darla, Roby, scusa.
0: Happy hour dei nonni, è bellissimo.
1: Che permette ora alle case di riposo americane di servire alcolici durante eventi speciali anche senza avere la licenza per servire insomma alcolici. Ecco, una piccola rivoluzione partita da una richiesta molto semplice: poter continuare a godersi le sue sane abitudini anche a 82 anni.
0: Assolutamente.
1: Quindi siamo tutti con Anita
0: in tutte le speciali posti dove possono stare le persone anziane. Attenzione, da d'ora in poi con questa legge si potrà bere, fare l'happy hour, l'aperitivo finale, che carina, cioè, come cosa, dai.
1: No, ma scusa, voglio dire, non è che 82 anni uno deve essere per forza lì a mangiare il semolino e a rompersi le scatole. Cioè, uno, voglio dire, se a un certo punto dice vabbè, mi ritiro perché non ce la faccio più a stare da solo, però voglio stare anche bene. Oh, scusate, ma con il un buon bicchiere di vino.
0: Con il semolino, che vino ci vedi? Un rosso?

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: DNA su Radio Kalima. Penso che, non so, io pensavo potesse funzionare di più, invece non sta scalando le classifiche, però è carino comunque, almeno è trascinante. Vabbè, comunque andiamo avanti. Io prima di tutto volevo darti questa notizia che riguarda lo scompiglio nel mondo dell'intelligenza artificiale, no? È successa una cosa abbastanza brutta nelle ultime ore, l'hai letto anche tu sicuramente. C'è stato un test di sicurezza nei laboratori di OpenAI, quindi di ChatGPT, e un agente di questi che noi cominciamo spesso a utilizzare, un agente che stava facendo delle cose di test un po' particolari, no, di attacco eccetera, ma in un ambiente assolutamente chiuso, no, protetto, quindi non poteva fare nessun tipo di danno, è sfuggito di mano. Praticamente questo agente ha aperto la porta di internet, è andato in rete e ha attaccato realmente quello che invece era il suo obiettivo, che doveva essere una simulazione, invece l'ha fatto veramente, creando tutta una serie di problemi a una piattaforma di sviluppatori. Questa cosa fa pensare molto, no? Perché tu puoi immaginare come una situazione del genere potrebbe essere molto più pericolosa se un attacco fuori controllo di un agente AI potrebbe magari andare a colpire qualche cosa che potrebbe essere molto più che pericoloso che un sito di sviluppatori, magari un qualche cosa che potrebbe portare veramente a delle conseguenze molto più gravi, no? E quindi questo fatto ha fatto veramente pensare tante persone. Succederà niente, però comunque,
1: per quanto
0: ci fa capire come l'intelligenza artificiale veramente ormai ci abbia coinvolti in modo tale e che possiamo mettergli tutti i bavagli, tutti i controlli che vogliamo, però ricordiamoci che a volte potrebbe prendere delle decisioni autonome, e se non stiamo attenti, se non stanno attenti a mettere dei paletti, questo potrebbe creare dei danni. Tu cosa ne pensi?
1: Io sono sempre più convinta che la scelta del buon Gigi Garretta sia stata quella più logica e più lungimirante, visto come stiamo andando avanti.
0: Quindi apriamo una finca qui alle Canarie, esatto, e cominciamo a coltivare le papas arrugadas, le varie ortaggi, ok, poi magari prendiamo qualche capra, ci facciamo il latte di capra, i formaggi di capra, guarda, la sussistenza.
1: Ma sai quanti meno problemi, cioè tu immaginati, no, tu ti svegli la mattina, sei nella tua bella finca in un paradiso terrestre come questo, ti prendi il latte della tua capretta, 2-3 ovette, ti mangi le tue zucchina, cioè, e non hai problemi con intelligenza artificiale, con gente che ti vuole fregare il lavoro perché lo sa fare più velocemente di te.
0: Io
1: sei lì bel tranquillo,
0: non dico niente. Io vorrei vedere te con questa vita, appunto, che ti svegli al mattino, prendi il latte della capra e poi ti metti a coltivare i pomodori eccetera. Dopo una settimana, dopo un mese, dopo 6 mesi, ti vorrei vedere cosa
1: inizierei a intervistare anche le patate, probabilmente.
0: Esatto. Vedi una pianta di basilico, vai lì col microfono e gli fai ciao, esatto, come sei cresciuto oggi,
1: come ti senti,
0: come ti senti in questo, sei verde?
1: Sì, come ho visto, perché chiudendo il discorso, come ho visto un po' di meme, insomma, di prese in giro dei giornalisti che intervistavano le folle alla finale dei mondiali. È vero, ma del resto io l'ho fatto, del resto che cos'è che gli si deve chiedere? Cioè se ti mandano lì dalla redazione a prendere queste voci a questa gente che più che fare così, no?
0: A proposito di intelligenza artificiale dei mondiali, l'hai visto anche tu che non so in quale
1: il
0: quotidiano una foto della premiazione, no, dove c'era Trump lì, Trump l'hanno cancellato con l'intelligenza artificiale perché se no era protagonista troppo pesante della fotografia.
1: Invece ho visto un'altra con l'intelligenza artificiale, poi la chiudiamo qui perché se no andiamo anche un quarto d'ora, molto carina, che c'era il portiere, ovviamente foto artificiale, il portiere della Spagna che era appoggiato al palo della traversa e c'era uno che gli portava il caffè e diceva il portiere aspettando che l'Argentina tirasse in porta.
0: Giustamente non ha lavorato tanto, però quel poco che ha lavorato bene, ha fatto una bellissima parata. 11:57, tra poco le news, quelle delle Canarie.

0: Buongiorno da Marcello Salis. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha emesso un avviso per forti raffiche di vento e presenza di calima leggera sull'intero arcipelago. Una situazione climatica che colpirà con maggiore intensità le isole di Fuerteventura e Lanzarote, dove i termometri supereranno localmente i 32 gradi. Proprio sul fronte della sicurezza e della prevenzione ambientale, a Tenerife prende il via l'operazione Prometeo 2026, un piano strategico contro gli incendi boschivi che quest'anno introduce l'uso di droni ad alta tecnologia per il monitoraggio continuo del territorio forestale. Sul piano della cronaca giudiziaria, la Polizia Nazionale ha smantellato una rete criminale attiva nelle Canarie, accusata di traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio di denaro attraverso l'uso di criptovalute, per un valore stimato di oltre 1.500 milioni di euro. Spostandoci a Lanzarote, il Cabildo ha aperto ufficialmente i termini per la presentazione delle domande di aiuto economico destinate alle donne vittime di violenza di genere, un fondo speciale volto a garantire autonomia finanziaria e protezione sociale. Infine, a Gran Canaria si registra un nuovo blocco burocratico per l'apertura del centro sociosanitario Taliarte Nuovo, un ritardo amministrativo che rallenta l'attivazione dei servizi assistenziali per gli anziani dell'isola. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.
2: 1993.

0: Quanto mi piacciono queste giornate, tipo questo mercoledì, dove siamo tutti tranquilli, non ci sono troppi appuntamenti, dove possiamo ascoltare più musica, più notizie, nel senso che ogni tanto mi prende l'ansia da prestazione, no? Quando ci sono troppi ospiti e non riesco più a controllare tutto qua. Va bene, dai, a parte gli scherzi, insomma, è bello ogni tanto anche dedicarci, siamo in estate, fa caldo, tantissime persone ci stanno anche ascoltando dalla spiaggia, proprio un ascoltatore ha detto che sta ascoltandoci con le cuffiette in spiaggia qui al sud di Gran Canaria, quindi insomma, salutiamo tutti coloro che in questo momento sono gli spaparanzati al sole,
1: beati voi.
0: Flick flock, proprio l'abbiamo
1: flick
0: detto.
1: Flock. Flick noi flock. Guarda, se tutto va bene, forse a settembre almeno per quanto mi riguarda.
0: Dove andiamo?
1: A Fuerteventura, in realtà andiamo nel sud di Fuerteventura, in realtà a Pacara, dove è in corso la Carpa, questo evento, questi 17 giorni di concerti, è uno degli eventi chiave dell'estate di Fuerteventura, e questa sera suoneranno i The Jacksons, che sono già arrivati.
0: Ma proprio loro? Quelli originali? Mm-hmm. Quelli mm-hmm. senza Michael Jackson, ovviamente.
1: Esatto, esatto. Ma... con Marlon e Jackie Jensen sono stati ricevuti, sono più di 20 cristiani, però diciamo incabessati, come si dice in spagnolo, da Marlon e Jackie Jensen. Stasera suoneranno appunto alla Carpa, che è questo un po' l'evento del verano qui a Fuerteventura, quindi insomma pare che i biglietti siano ancora disponibili, ovviamente che suoneranno e canteranno tutti i loro grandi successi, e quindi insomma un bel evento. Ovviamente la popolarità della famiglia Jackson a livello internazionale è stata rinnovata quest'anno con la pellicola Michael, insomma, sopra la vita di Michael Jackson, appunto, ricordiamo, protagonizzata, insomma, il cui protagonista è il nipote di Michael Jackson, cioè Jafar Jackson, insomma, quindi sappiamo quanto ha guadagnato, e quindi insomma bell'appuntamento. Chi fosse libero sarebbe quasi ci faccio una scappata pure io stasera.
0: Dai, vediamo. Allora ascoltiamoci un classico dei Jacksons, questa Blame It on the Boogie. Andiamo indietro nel 1978.

0: Certo che la mancanza di Michael si farà sentire, no? In un concerto come quello di stasera, però dai, hanno un repertorio talmente vasto, avranno sicuramente trovato qualcuno che renderà gloria a Michael con decine e decine e decine di canzoni, i Jackson. Senti, volevo salutare Rita, che è una nostra affezionata ascoltatrice, che riguardo alla questione della spiaggia ci ha scritto: buonanotte, io vi ascolto, buonanotte a mezzogiorno, buongiorno Rita, buonanotte, io vi ascolto sempre sia a casa che in macchina e anche in spiaggia, fino all'arrivo di Michelangelo. Vedi che carina.
1: Poi quando arriva Michelangelo se ne va.
0: No, ma mi piace che lei ha sbagliato probabilmente, o forse per sai, il T9 si chiamava così una volta. Certo. Ha scritto: è in spiaggia fino all'arredo di Michelangelo. No? Come dire, cioè, quindi abbiamo il nostro Michelangelo, è come un comodino, è fa parte dell'arredo.
1: Beh, un armadio più che un comodino.

0: Italia.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie?

0: poi non riesco, anche se bella lunghetta, non riesco mai a tagliarla perché mi piace proprio il finale, no?
1: E c'è
0: con Elvis Crespo, sentilo, no?
1: Però è la graziosa, è la graziosa, la vita è ma sabrosa.
0: Quanto mi piace, 12:23 che vedo Elvis Crespo, la graziosa su Radio Calima. È veramente un successo incredibile in tutta Spagna, è proprio il numero uno praticamente ovunque. Bravo, bravo, bravo, bravo che vedo. Allora, sono le 12:23 nella nostra tranquilla mattinata di mercoledì 22 di luglio. Anche luglio sta cavalcando bene, devo dire. Tra poco andiamo in vacanza, cara Barbara, lo sai che il...
2: voi andate in vacanza. Per me comincia il mese più lungo e complicato dell'anno, perché è quello, insomma, in cui Fuerteventura si riempie di gente, insomma, è quello in cui si fa più fatica, però va bene lo stesso.
0: Va bene, va bene. Invece adesso con le notizie dove andiamo a parare?
2: Andiamo un po' dappertutto, nel senso
0: in
2: che
0: giro.
2: La notizia riguarda un progetto che forse finalmente con i tempi biblici canari stiamo arrivando a vedere partorire, perché qua i progetti non si sviluppano, si partoriscono. Trattasi del bono unico del residente canario, cioè in pratica dal 2018 si sta cercando di lavorare per unificare quello che è la tarchetta dei trasporti o del servizio pubblico, cioè della guagua,
0: sì.
2: Che come sappiamo per noi residenti è gratuita per chi la utilizza per più di un tot di volte al mese, che mi sembra che siano 30 sostanzialmente, per far sì che il buono dei trasporti sia valido su tutte le isole, che sembra una cosa sufficientemente logica, cioè nel senso tutto sommato va anche bene, soprattutto considerando quanti fanno i pendolari di fatto, soprattutto tra le isole minori e le isole capitoline, hanno questo la Fuerteventura, questo è di Gran Canaria, quest'altro di Tenerife. L'idea è quella che i residenti canari ne abbiano soltanto uno che possono utilizzare nei servizi pubblici di tutte le isole.
0: Anche sulla Graziosa, che non ci sono servizi pubblici.
2: Esatto. Anche sulla Graziosa, donde la vita è massa brosa. Però insomma pare che ce l'abbiano fatta, hanno trovato la quadra, quindi in teoria il prossimo anno, dopo ben 9 anni di gestazione, dovrebbe venire alla luce.
0: Bene, sarà una cosa molto comoda, ovviamente. Perché averne una invece che tu. Poi insomma non sembra, ma ci sono tante persone che fanno veramente i pendolari, col fatto che gli aerei della Binter sono molto veloci, sono numerosissimi durante la giornata. Io conosco tante persone che magari veramente partono da Gran Canaria ogni giorno, vanno a Tenerife e ritornano e si spostano, quindi poi magari continuano a usare i mezzi e in questo caso devono poi avere tessere diverse per ogni isola, perché altrimenti non, invece in questo modo basterebbe una tessera unica e il problema sarebbe risolto.
2: Sì, sì, sì, anche perché magari c'è poi chi affitta la macchina, perché cioè invece così col mezzo, con l'unico mezzo, perché chiaramente se risulti residente, come funziona il bono residente, cioè che dopo un tot di viaggi tu hai diritto all'accesso gratuito, diciamo, cioè dimostri che ne fai almeno una trentina al mese sostanzialmente e l'accesso è gratuito. Ovviamente questi me li contano su Fuerteventura, se vado a Gran Canaria devo pagare, e invece è così, insomma, vediamo un po' cosa ne sarà di noi.
0: Tra poco le news, collegamento con la redazione di Roma, news naturalmente dall'Italia e dal mondo.

0: En Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, potrebbe essere stato sottoposto ad un violento pestaggio prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme nelle campagne di Eboli nel Salernitano. È una delle ipotesi emerse dai primi accertamenti medico-legali eseguiti sul cadavere del giornalista sportivo di 53 anni. Le indagini si starebbero concentrando soprattutto sulla vita privata e sulle relazioni della vittima. Un ragazzo di 16 anni libico e residente a Stradella è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte. È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino una strada in Oltrepò Pavese. Alla guida dell'auto una 73enne di Bosnasco. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Per la protesta il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni fuori le chat. Economia, nuovi rincari sui carburanti mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva ad una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 con una media di 2,196 euro al litro. Sul tema interviene anche Matteo Salvini, i colleghi Urso e Giorgetti sicuramente ci staranno lavorando, soprattutto per lavoratori e pendolari. Ed è tutto.

0: difficile, Barbie, una zeppa, cioè, devi fare muovere un movimento delle labbra che non è proprio facilissimo, una zebra, no. Secondo me a Ivan Cattaneo ultimamente riesce molto meglio questo movimento di labbra, perché e gli viene automatico adesso, non lo deve più simulare. Questa era una cattiveria gratuita, scusatemi.
1: Però ci piace, okay, così.
0: Ci piace così.
1: A noi ci piace cattivo e feroce, lo
0: bene,
1: sappiamo.
0: lo sai, ogni tanto le faccio le cattiverie, però dai, non sono poi così cattive, no. C'è di peggio, c'è di perfide. Va bene, siete su Calima, cosa raccontiamo? Siamo addirittura d'arrivo, l'ultima mezz'ora di questo mercoledì.
1: Parliamo dello smantellamento, del fatto che insomma la Guardia Civile ha cuccato, come si suol dire, un gruppo di persone, pensate addirittura 92 persone, autrici di più di 100 furti negli aeroporti delle isole, ecco. Sostanzialmente questi qua andavano ai duty free, si muovevano in gruppo, nel senso che 3-4 persone entravano e distraevano il personale, e altrettanto nel frattempo si infilavano profumi, creme, cartone di tabacco, insomma, come si chiama, i cartoni proprio di sigarette, sigarillos, alcolici, che più ne ha più ne metta, che poi si imbarcavano nei loro voli. Insomma, questo era un modus operandi che purtroppo è abbastanza diffuso da queste parti, hanno già beccato un po' di gente a fare lo stesso tipo di discorso, ma questi erano proprio parecchi, cioè erano un centinaio, hanno fatto un lavoro di investigazione nell'aeroporto di Tenerife Sud, dove era praticamente il punto di aggregazione maggiore. Pensate, hanno sottratto materiale soltanto a Tenerife Sud per quasi 100.000 euro nel corso di questi oltre 100 rapine, cioè dopo dovevano aspettare di farne 100 per fermarli, vabbè, comunque detto questo, insomma hanno recuperato 45.000 euro di prodotti sottratti, e insomma hanno assicurato alla giustizia i facinorosi, come si suol dire.
0: Che poi dico perché poi alla fine uno potrebbe pensare, in realtà quei prezzi che ci sono lì al duty free, no, che cosa conviene? A parte che non li comprano, li rubano, quindi esatto, quello è il problema. Okay. Poi ovviamente quando sei al duty free, nella maggior parte dei casi non ti fanno poi più controlli, no. Perché ormai hai fatto tutti i controlli l'ingresso, quindi è più facile da questo punto di vista passarla liscia, però non sempre, perché poi uno si arriva con 50 stecche di sigarette dentro una botta, uno dice,
1: magari un filo sospetto
0: lo potrebbe anche essere. Comunque non è la prima volta che sentiamo queste storie, agli aeroporti però succede spesso e volentieri. Oh, un tuffo negli anni 70, vai, anche se è un remix fatto nelle ultime settimane da uno che si chiama Nico Zandolino. Cioè, io uno che si chiama Nico Zandolino gli cambierei il cognome, e poi potrebbero dire
1: Zando.
0: Vabbè, io mi chiamo Brandolini, potrebbero dire la stessa cosa anche di me, ci mancherebbe. Nico Zandolino non mi è piaciuto. Vabbè.
2: Radio Calima.

0: poi Los Calimeros, El Güero Cancelado su Radio Calima. Allora, cara Barbie, eccoci, siamo giunti all'ultima notizia di oggi per chiudere in bellezza questo mercoledì. Cosa ci vogliamo concedere?
1: Allora, parliamo di questa legge che, insomma, se dovesse essere approvata in Spagna, vieterà di fumare in tutte le spiagge spagnole.
0: Ecco.
1: Proprio tutte. Già in Canaria sì, in realtà questa cosa nella maggior parte delle spiagge è attiva, cioè nel senso, forse non tutti sanno che praticamente nella stragrande maggioranza delle spiagge dei principali comuni, qui a Fuerteventura no, però a Gran Canaria, adesso stavo guardando l'elenco, non pensavo così tanto, tutte le spiagge di Agüimes, di Arucas, di Galdar, di Las Palmas e di Mogán sono praticamente tutte con il divieto di fumo in spiaggia. Per quanto riguarda Tenerife, il divieto è già attivo a Rosario, a Santa Cruz e a Lanzarote, tutte le spiagge di Arrecife e di Tias. Quindi adesso questa cosa qua però è allo studio anche, cioè allo studio, insomma, è in fase di approvazione definitiva anche per quanto riguarda proprio l'intero stato spagnolo, e quindi insomma attenzione, perché si rischia davvero di prendere una multa molto molto salata in caso di infrazione. Per adesso questa possibilità del divieto di fumo era in qualche maniera soltanto legata all'iniziativa dei singoli ayuntamientos, mentre adesso appunto dovrebbe diventare a livello statale, e io ne sono estremamente felice.
0: Vabbè, insomma, io capisco che i fumatori non la prendono bene come cosa, però del resto è anche giusto che sia così. Io lo dico sempre, purtroppo chi non fuma sente cose che i fumatori non sentono, è normale, no? E quindi io vedo il nostro caro Michelangelo, che lui fuma, insomma, quando torna dalla fumata giù in cosa, noi lo sentiamo, lui dice perché si sente qualcosa? Sì.
1: Ma guarda, io figurati, è una battaglia persa. Convivere con una persona che fuma quasi due pacchetti di sigarette al giorno è una cosa tremenda, a parte per la salute. E poi lo ricordiamo, siamo all'aria aperta, ma anche all'aria aperta si sente, anzi il vento te la porta proprio sotto il naso, ecco. Quindi insomma, a me spiace per voi cari fumatori, però sono felice per questa piccola battaglia vinta da coloro che le sigarette non le amano.
0: Allora, vi raccontiamo in chiusura soltanto quello che sarà la giornata di venerdì, quindi di dopodomani. Perché? Perché saremo tutti e due a Tenerife. Saremo,
1: esatto,
0: a Tenerife, e in particolare io inizierò la trasmissione alle 11 insieme agli amici di Toda Canarias, appunto dagli uffici di Toda Canarias a Tenerife, nel sud di Tenerife, e poi se ce la farai con l'aeroplanino arriverai anche tu più o meno verso mezzogiorno e proseguiremo insieme da lì, insieme appunto agli amici di Toda Canarias. Tutto questo perché alle 15 incontreremo il nuovo console, che insomma si è ormai piazzato qui nel vice consolato di Arona, e poi alla sera tu partirai, ovviamente io invece vado a brindare, diciamo così, vabbè, c'è la per i business naturalmente, okay, di Italia's Business Canarias, e incontreremo tante persone che insomma fanno business nell'isola di Tenerife. Bene, noi invece ci ritroviamo domani puntuali come sempre alle 11 puntuali con Calima de Canarias. Mi sono preso
1: Calima de Mañana, noi siamo quelli della Mañana, sì, l'altro quello alto e quello del pomeriggio.
0: Poi ti spiego il perché sono un po' apprensivo, non lo posso dire in diretta, ma poi adesso spegniamo.
1: Va bene.
0: Ok, appuntamento domani, fatti bravi, buon provecho, ciao!

Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del

0: Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. La Procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino privo di luci e senza casco una strada in Oltre Po Pavese. Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte, alla guida dell'auto un 73enne di Bosnasco. Escalation in Medio Oriente, l'Iran avverte: attaccheremo gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. L'avvertimento giunge dopo che il presidente Trump ha minacciato di attaccare infrastrutture nucleari come quella di Pikex Mountain. 10 azzurri in totale, con Jannik Sinner a guidare la nutrita spedizione italiana agli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno sono 8 gli italiani nel tabellone maschile e 2 le tenniste in quello femminile. Nell'entry list anche Alcaraz e Rune, fermo da ottobre 2025 per una lesione al tendine d'Achille. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mimanera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642 104 806. Seguici su Instagram, @AmimaneraFTV. Amimanera Gastro Bar, dove ogni sapore è importante.
1: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo anche oggi per accompagnarvi all'interno del nostro consueto contenitore magazine, dove trattiamo tanti argomenti, ascoltiamo tanta musica, tante cose da tante chiacchiere da fare durante i nostri appuntamenti. Tra poco parleremo della scrittura a mano, che sembra una cosa in realtà molto antica, molto vintage, no? Perché oggi abbiamo i telefonini, abbiamo gli smartphone, i PC, chi più ne ha più ne metta. In realtà il cervello è ancora attratto da questa cosa, perché è un allenamento di cui tutti noi non possiamo privarci.

C'è uno studio pubblicato su Frontiers Psychology che ha confrontato la scrittura a mano con la digitazione al computer e il risultato è abbastanza interessante, quindi ho deciso di parlarne anche con voi. Praticamente quando noi andiamo a scrivere qualcosa a mano, il cervello mostra una connessione più ampia, soprattutto nelle onde legate a processi come memoria, attenzione e apprendimento. E il motivo è abbastanza semplice da spiegare, come hanno detto loro. Scrivere non significa solo mettere parola su un foglio, ma significa coordinare la mano con gli occhi, il movimento, lo spazio, la memoria, il controllo motorio. Cioè ogni lettera richiede un gesto diverso, un micro movimento preciso. Digitare più veloce con tipo la tastiera ovviamente rende tutto più uniforme, no? Premere un tasto poi un altro non ha lo stesso coinvolgimento fisico. Ci viene anche più semplice oggi usare un telefonino, uno smartphone, comunque la tecnologia. Però scrivere a mano è una cosa che serve. Non demonizziamo la tecnologia, però questa cosa ci ricorda che alcune abitudini, in questo caso lente, non sono inutili. In questo caso scrivere a mano ogni tanto può essere un modo per far lavorare meglio la testa, anche solo per non lo so, prendere degli appunti, scrivere la lista della spesa, un pensiero, un messaggio d'amore alla nostra compagna, al nostro compagno. Bisogna farlo ogni tanto, bisogna prendere un foglio e bisogna scrivere qualcosa con la penna.

0: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: All'interno del nostro viaggio per questo mercoledì insieme con The Mag, con Yuri Caliolo, c'è anche la musica, ovviamente. Ci sono tre successi senza interruzioni. Lo Special 3.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia a Monterotondo, dove un bambino di 5 anni ha perso la vita nella piscina comunale. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi per il piccolo, non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il bimbo avrebbe accusato un malore e poi sarebbe andato giù in acqua affogando. Violentata a 16 anni da un 22enne conosciuto sui social. Gli inquirenti hanno chiesto il carcere. La GIP ha deciso l'obbligo di stare in casa di notte e quello di dimora nel comune di residenza nell'Interland milanese. C'è il rischio di reiterazione del reato. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i 4 accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre del 2025. I 4 restano in carcere. Nella piazza davanti alla palazzina del governo nel centro di Oslo si è svolta stamattina la cerimonia per ricordare le 77 vittime del duplice attentato terroristico che colpì la Norvegia 15 anni fa. L'attentatore Anders Breivik agì spinto da ideologie neonaziste. La casa natale di Adolf Hitler a Braunau am Inn in Austria è stata trasformata in una stazione di polizia. Il nuovo edificio è stato inaugurato dopo un'importante ristrutturazione costato circa 20 milioni di euro, voluta dal governo di Vienna per eliminare il valore simbolico del luogo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Calima.

problemi tuoi adesso non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

L'altro giorno, cari amici di The Mag, ho visto la foto di un aeroporto. Per un attimo ho pensato che fosse l'ingresso di un parco divertimenti, perché c'è Pikachu dei Pokémon sospeso nell'atrio e poi ci sono dei disegni sulle pareti proprio ispirate al cartone animato dei Pokémon. Ci sono anche dei cartelli e gli aerei partono per davvero, quindi è un aeroporto a tutti gli effetti ma in stile

da qualche giorno, da qualche settimana, esattamente dal 7 luglio, nella prefettura giapponese di Ishikawa, il noto Satoyama Airport è diventato il primo aeroporto interamente trasformato a tema cartoon, a tema Pokémon. E la parte più interessante è che non si tratta soltanto di aver messo qualche pupazzo vicino ai gate per far contenti i turisti, ma nel terminal sono distribuiti 111 Pokémon, c'è anche un gigantesco Pikachu con un aeroplano sopra la testa, ma ci sono anche prodotti esclusivi, piatti a tema, autobus decorati che collegano lo scalo con il territorio sempre a tema Pokémon. Praticamente rischi di arrivare 3 ore prima, non tanto per la paura, no, che un po' tutti noi abbiamo di perdere il volo, ma perché devi trovarli tutti, devi visitare tutto. Però dietro questa iniziativa c'è anche una storia un po' più seria, no? L'aeroporto si trova nella penisola di Noto, duramente colpita dal terremoto nel 2024. Questo progetto vuole riportare i visitatori, ma anche tanta attenzione, tanta energia economica proprio in quella zona. Rimarrà attivo fino al settembre del 2029. Questa cosa piace a tante persone perché dimostra che anche un personaggio nato per divertire può diventare in questo caso uno strumento per aiutare un territorio a ripartire. Tutti noi siamo stati amanti o continuiamo ad essere amanti dei Pokémon. C'è anche un bel giro di soldi, no? Se vogliamo parlare un attimo di business per quanto riguarda le carte Pokémon, quindi è sicuramente un'ottima iniziativa. C'è tempo per visitarlo se in caso vi doveste trovare in quell'aeroporto lì.

Qualche giorno fa, amici di The Mag, ho visto una vecchia cabina telefonica gialla e ho pensato, nel 2026 chi mai si metterebbe a quella cabina per usarla, no? Per parlare con qualcuno. Poi invece ho letto la scritta Call a Boomer e ho scoperto che quella cornetta non chiama un numero qualsiasi.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: The Mag Special 3.
1: Voglio parlarvi di una cabina molto molto bella che è stata installata in America, vicino a Boston University, accanto ad una caffetteria molto frequentata dagli studenti. Praticamente questa cabina, per usarla bastava alzare la cornetta e senza comporre alcun numero si veniva collegati con un'altra cabina dentro una residenza per anziani a Reno, in Nevada, a migliaia di chilometri di distanza. Da una parte ragazzi che magari avevano bisogno di un consiglio, dall'altra invece persone che hanno decenni di esperienza alle spalle e qualche volta hanno anche la voglia solo di parlare con qualcuno, di chiacchierare. Questo progetto è un esperimento contro la solitudine, si chiama Meter Neuroscienza ed è anche un progetto verso la distanza tra generazioni. La cosa che mi ha colpito è la semplicità, no? Non ci sono applicazioni, dei profili, algoritmi da dover affrontare o richieste di amicizia, ma tu devi solo sollevare il telefono e sai che qualcuno risponderà, e da lì potrebbe nascere una conversazione di magari 30 secondi oppure un dialogo capace di cambiarti la giornata. Ecco, siamo abituati a pensare che per connettere le persone serve sempre una nuova tecnologia e ne escono ogni giorno di nuove. Qui invece hanno recuperato uno degli oggetti più vecchi, se vogliamo, immediati che esistano, e forse il vero colpo di genio è proprio questo: per avvicinare due generazioni abbastanza lontane non hanno inventato un altro social, hanno rimesso in funzione una semplice cornetta.
2: Cada oración una promesa, Dios. Ninguna vez se me ha olvidado. Y nada pasa como quiero yo. Nada pasa como yo lo había soñado. Y perdona el odio que aún me sale. Si dijera no es así, solo sería mentirte. Y tú lo sabes, odio las mentiras.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti in quello che è il nostro consueto viaggio. Se vi va, se vi fa piacere, possiamo risentirci, ritrovarci domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:31 minutos.
2: Sono le 15:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrerlo. Esteri, altissima tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran avverte: colpiremo con ancora più forza gli interessi americani e dei paesi alleati nella regione se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Il monito arriva dal comando centrale iraniano dopo la minaccia di Trump di bombardare le infrastrutture nucleari del regime, come quella di Pecax Mountain. Caldo in diminuzione sull'Italia, ma è ancora maltempo, con allerta meteo gialla per domani su 3 regioni per rischio temporali: Abruzzo, Molise e Puglia. Dal pomeriggio sera peggiora sulla fascia adriatica centro-meridionale a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione che porterà nubifragi e temporali diffusi. Pallavolo, Volley Nations League. La nazionale non fa sconti e mostra la sua versione schiacciasassi, travolgendo in 3-7 l'Olanda, e affronterà il Brasile nella semifinale di sabato prossimo. Azzurri a tratti clamorosamente dominanti, 15 punti di Antropova, 11 per una Silla sublime MVP, ma grandi le prove di tutto il 6+1 italiano. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1983.
6: Signore e

Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Un nuovo studio ha confermato che le Isole Canarie guidano la classifica in Spagna per l'assenteismo sul lavoro a causa di congedi per malattia durante quest'anno 2026. Nel frattempo l'arcipelago registra anche dati preoccupanti sul fronte dell'istruzione, segnalando il secondo tasso più alto di abbandono scolastico precoce di tutto il paese, con un nuovo aumento rispetto allo scorso anno. A Gran Canaria il Consiglio Municipale ha deciso di impiegare le aquile nella centrale via di Las Palmas de Gran Canaria, denominata Viale Mesa e Lopez, per ridurre in modo naturale l'eccessiva presenza di piccioni in tutta la zona urbana. Sempre a Gran Canaria, l'amministrazione insulare ha celebrato la gastronomia locale, eleggendo ufficialmente la migliore patata dell'isola per l'anno 2026, valorizzando la produzione agricola del territorio. Infine, a La Palma, il governo autonomo ha completato con successo ben 656 ispezioni sul campo per contrastare la diffusione della fillossera della vite, a tutela del settore vinicolo locale. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio Calina.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia sul lavoro a Galatone, nel Leccese. Un operaio di 58 anni è morto, precipitando da un'altezza di circa 7 metri, mentre probabilmente era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone aziendale. L'impatto violento che ne è scaturito non ha lasciato scampo all'uomo. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva, dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. Continua a tenere banco il caso di Mario Roggero. Andrea Fossati, capogruppo PD in consiglio comunale a Piacenza, ha manifestato il proprio sostegno alla gioielliera italiano. Rischia di essere destituito e spiega: difendere Mario Roggero non significa difendere il Far West. Decine di roghi stanno mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province della Sicilia. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme che minacciano aree rurali, periferie e importanti arterie viarie. Atletica battuta d'arresto per Filippo Tortu, che a causa degli infortuni in allenamento dovrà rinunciare ai campionati assoluti di Firenze, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio. Il velocista azzurro dovrà sottoporsi ad alcuni esami per valutare l'entità del problema. Si complica l'avvicinamento agli europei di Birmingham. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera,
3: una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Son le 17:32 minuti. Radio Calima.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della carcerazione dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori. Il magistrato di sorveglianza rivela che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità ed urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Si aggrava il bilancio dell'attentato di Modena del 16 maggio. A due mesi dalla folle corsa di Salim El-Kudri è deceduta questa mattina Monica Esposito. La donna, 55 anni, si è spenta nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena. Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva a una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro con una media di 2,196 euro al litro. Nuova uscita a sorpresa da Castel Gandolfo per il Pontefice. Il Papa si è infatti recato in visita al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra. Leone XIV si è fermato in preghiera davanti all'affresco e ha salutato alcuni fedeli. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Ciclismo. Il belga Philipsen brucia allo sprint Schmid e Koij e si aggiudica la 17ª tappa del Tour de France, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio Calima.
5: Conecta con la música que más te gusta.
6: Rebobinas el tiempo.

0: qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Un nuovo studio ha confermato che le isole Canarie guidano la classifica in Spagna per l'assenteismo sul lavoro a causa di congedi per malattia durante quest'anno 2026. Nel frattempo l'arcipelago registra anche dati preoccupanti sul fronte dell'istruzione, segnalando il secondo tasso più alto di abbandono scolastico precoce di tutto il paese, con un nuovo aumento rispetto allo scorso anno. A Gran Canaria il Consiglio Municipale ha deciso di impiegare le aquile nella centrale via di Las Palmas de Gran Canaria, denominata Viale Mesa e López, per ridurre in modo naturale l'eccessiva presenza di piccioni in tutta la zona urbana. Sempre a Gran Canaria, l'amministrazione insulare ha celebrato la gastronomia locale, eleggendo ufficialmente la migliore patata dell'isola per l'anno 2026, valorizzando la produzione agricola del territorio. Infine, a La Palma, il governo autonomo ha completato con successo ben 656 ispezioni sul campo per contrastare la diffusione della fillossera della vite, a tutela del settore vinicolo locale. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio Kalima.
2: En Radio Kalima suena Samurai J y Vito Salamanca, Flamenco Paranoia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:30 minutos.
2: Son las 18:30 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato pochi giorni fa a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo ha deciso il Tribunale di Torino, che ha respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena. Un 22enne è morto annegato nella tarda mattinata di oggi a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. L'incidente sarebbe avvenuto al centro del lago, nei pressi dell'isola Bisentina. Il giovane, dopo il tuffo, non è più riemerso. Una drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore 4 operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti. Il più giovane è un ragazzo di 27 anni, morto schiacciato in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico, nel Lecchese. Gli altri episodi si sono registrati a Galatone, Pontecorvo e Santa Maria Capo Vetere. Le comunicazioni da parte del ministro dell'economia Giorgetti sulla questione delle clausole di salvaguardia nazionale sono previste per la giornata di mercoledì 5 agosto alla Camera. Un passaggio propedeutico alla richiesta di utilizzare la flessibilità concessa da Bruxelles per la difesa e l'energia. Ciclismo Tour de France. Il belga Philipsen brucia allo sprint Schmid e Kogi e si aggiudica la 17ª tappa, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: 1976.
1: Adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Kalima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto,

0: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a La Paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La Paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-943298 o en nuestra página web lapaelleria.es.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2:30 di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
5: Radio Kalima, l'estate è qui.
6: In Radio Kalima suena Baby K, Tuca Macarena.
7: Baby K!

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:31 minutos.
2: Son las 19:31 minutos. Radio Cali.

0: hambre. Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
1: Al Cotillo Fuerteventura está la Pizzería Marameo. Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
0: ¿Hacen solo la pizza?
1: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
0: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
1: La Pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
0: Llamo al 928-53-88-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
2: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario. Scopri a Mi Manera Gastrobar, vincitore della Ruta de las Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, chiocciola a Mi Manera FTV. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand.

0: Bentrovati, buon mercoledì 22 luglio con il GR delle buone notizie. Giocare con il proprio cane rafforza il legame emotivo tra animale ed essere umano, mentre l'addestramento non produce lo stesso effetto. E quanto emerge dallo studio dell'Università di Linköping in Svezia? I risultati dimostrano che il legame emotivo con il cane migliora con l'aumento del tempo dedicato al gioco. Sono sufficienti pochi minuti in più al giorno. Lo studio non ha misurato direttamente l'esperienza degli animali, ma secondo quanto riportato dai proprietari, il gioco porterebbe i cani ad avere un atteggiamento più positivo verso i proprietari e una maggiore iniziativa nel gioco. Ripercorrere un evento storico di enorme portata grazie all'intelligenza artificiale è stato possibile grazie alla collaborazione fra il Parco Archeologico di Pompei e il Laboratorio Digital dell'Università degli Studi di Padova, che ha dato alla luce una ricostruzione digitale di un tentativo di fuga di due uomini dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. La ricostruzione è basata sui dati emersi dalle indagini condotte dagli archeologi del Ministero della Cultura. Il ritrovamento è venuto durante recenti scavi nell'area della necropoli di Porta Stabia, appena fuori le mura dell'antica Pompei. Nel 2025 la Polizia Metropolitana di Tokyo ha registrato la riconsegna di 4 miliardi e mezzo di yen in contanti smarriti, equivalenti a circa 24 milioni e mezzo di euro, segnando un lieve ma significativo incremento dello 0,5% rispetto all'anno precedente. Un dato record diffuso dalle autorità che continua a distinguere il Giappone nel panorama globale, rivelano gli studi comparati. La somma singola più ingente affidata alle forze dell'ordine è stata di 27 milioni di yen, pari a 150.000 euro. In California andrà all'asta l'iconico guanto bianco ornato di cristalli indossato da Michael Jackson. Il prezzo di partenza è fissato a $50.000, anche se secondo gli esperti della casa d'aste i rilanci potranno arrivare anche a 100.000. Nel 1984 il re del pop aveva regalato il guanto al suo artista di fiducia, Paul Bedard. Il gesto era per ringraziarlo di un dipinto realizzato a Neverland in cui compariva Jackson accanto ad altri volti noti dello spettacolo, tutti con indosso il guanto. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: ...1970...

0: Vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
1: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: Radio Kalima.
1: In Radio Kalima suona Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:31.
2: Sono le 21:31. Radio Cali.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:32 minutos.
2: Sono le 22:32 minuti. Radio Calibre.

0: En Canarias.
1: Es la hora 23:33.
2: Sono le 23:33.
3: Radio Cali.